sabjalo se ga di abolo a gona ga ba mmuso wa hae a e gona ga metswalle ya hae a re di sebediswa tsa hae e je so fela ya nke

e ba ha o morena hore le rato la morena Jesu a le na phethu le mama mapeswane mapeswane a le mahobonga ele ri.

tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo haolo ke mashume haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano ao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo Bantu dielwa sibupinga samol ke la bohlano ke la lapedi o kgwedi yona ke ya leshome selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng e dutse hantle o di mamatsatsi a magolo a mabedi mashome a supile ka metso e mehlano Mo pa ke ba go hui tsaletse fela matsatsi yane a mashume a rubong. A tinyane beke e tsofetseng a bonnete ke a mashume a mane ka metso e tsheletseng. A tutu a letsatsi lena e le ya dikete tse pedi. Mashume a mararo ka metso e mehlano. 2035. Esa le ke fitile hantata e sebeletsa

Amedi metsotso ke megago re fogaletse ga ya borobedi ha re boela hape re amohele re sire tsena jolo mogahlelong wa ho qetela wa lenana la ditaba la thahamiso kwa no ho PCFM ho bana jolo ho genya borobong ke tla be re tle re le beha khutlwe re re amohele le wena sa tsobilela selama sa ho ka jeno ke la bohlano me ke khodi ya mphalane e hlolang jolo matsatsi a mabedi selomo ke sa dikete tsepedi mashwebedi le metsotso leseng ya ka letsentu ba ka ho bela le la thahamiso seng hona ke nna thapelo le kanyane ke e me ba jeng sa hlalefo motutsi ya tla ba le wena beking itlang ka mantaha mona ho thahamiso so re ha ho le tsena re tla hatela pele ka ditabatsi re o tshwaretseng tsona ho le ba mane ho reng ya bo robong empahe re ha se ka ho tlwa gele kwa no mona avani le sotho hotel and casino hona teng ka ho dimo ho thaba ya mpilo la

o hloka ho phetha maeto a hao ka nako o fihle mo yang o bolokehile flash cabs e temba ke sa ha re fana ka dipalangwa mba ke sa maeto le o tsamaisa di thepa ka hare le ka ntle o se tiriki sa mase me re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a be makoloi a rona ha tlhikile hana le di aircon hape ba gandi ba rona ba tshepa ha re fumane ha o fili kereke ya AME masiro o ka geletsetsa dinomoro ntsena 6688-0060 kapa 589-14605 flash cabs ho fihla ka nako leeto le monate.

0: Mamma mia, PCFM, che mi sono messo a fare il loro nome, io stavo non so se siete nel Big Money Show, le Mr. Chocho, la Jolla Banking Italia. E ho troppo l'ora perché internet è finito, l'internet è salendo il coro, e ho quello che volevo fare, e il libro, le ruolo, mona mamma mia, la banca Italia, che ruena, e il libro, mona mamma mia, le ruolo, e ulu che lo volevo, che ho fatto, e canne titli, hantle mona re toba le lebelo leo ka nte re hangata mamedi wa PCFM rona re le banka e tala rata bophelo bo botle a ke go bona jole ha rata bophelo bo botle ke mane molong gore re tsetela jalo head papading mme re ile ra ikeletsa falo ge re be le seabo ka mane ka go maseo se tiran me ratse le jalo hem di ranta tse melodi le mong me ka mara mono ke ka mo ri leng ga utlo lo so tlile melo leo ke maseo se tiran me le melo leo he le tla tsola pele ka la mashima mabedi a metso e rubedi kgweding ya hlakola 2027 mamedi wa PCFM so utlwa na kereng la mashima mabedi a metso e rubedi kgweding ya hlakola 2027 me hangata ke tsebore ga tsebo bona le ngodiso mamedi mona yo re tla re ke ngodiso ya pele tsa bana ba kwa pele ka pa bana ba early bird catches the first worm ke bana ba leng he ri la kwa tlo ka kgwedi ya bone ya mesa me e be re emisa volo ka la mashama ma go a motso o mong kgweding ya Phupjane me re boetse a pape ga re se volo he ditse tla leng o tlwala pele kgweding ya Phupjane o isa la mashome a magago loetse 2026 jale gona bale tsela mamedi wa PCFM re se re kwetse diteketse tse normal re se re na le bana ba kweko ya magago ba tlwang le sepolo mme bona re tla di rekisa bolo diteketse tsena go tlwa la pele kgwedi ya odimo go fitlhela la mashome a magago a motso mong 2026 jale e ba motlhomoge mamedi wa PCFM o na le kgatlhego ya gore o tlotlo o ngodisetse bologe lebelo atamele bologe methati e ke tlang go tlaleisa ka ona mamedi mothati wa pele o tlang go etsa mona o ka o sebedisang gore o ipana o ngodisetse bologe lebelo la gona le legolo la Netbank Maseru Setegane ke gore fela gem o ka lefa ka account mme nomoro ya ka account ke ena gem mamedi 02 80 934 jwale ka mane ka Vodacom Lesotho o ka patala merchant ho 15471 kapo eco cash robong tshelela robong pedi ya ho letho pedi 69202 ke merchant wa Econet Telecom Lesotho mame o utlwa gona taba tse ke sa botlhoka o ka jwale e ba mohlomong ga DJ ne ntse ke lakatsa go ngodisa vale a ke a ngodisa ka nako o ka nna ba le banyetla go ngodisa mme ga o sentse ole fela o se o ngodisitse o ka romela jalogem bopaki ba gore o patetse mmamedi nomorong e latelang ya mogala tshelela pedi magolo a matlhano pedi pedi tlhano 62500225 ke mo e le gore o ka tla romela jalo gem meletsa mamedi e pakatsang fela e bontshang fela gore o lefile mona ge mamedi wa PCFM jale o santse o le malalalaotse ele gopola gore o tla ba le dinthonanthona tse o tlang go di fumana mo ge nakong e o katang go ngodisa o tla fumana jalo ge SMS e pakang go ngodisitse maybe wa e tlatsa wa qetelela ntle le mono ge mamedi wa PCFM o ka fumana jalo ge package ya gago sekipa botlolo goody bag raise bib metal wa o qetela mo o bontshang gore o tete lebelo mo le insurance e bontsang gore o ntse o bolokele tle mamedi wa PCFM o bolokele ntho di nepes ba mo tlhonye o lakatsa go hokana le rona o bua le rona mo na mamedi ka letsa no montse tseng tsa mahala ke tse sa lefellweng tsena 800557777 ke Vodacom Lesotho 800557777 atiko na Telecom Lesotho ke 800220728002207 kama ka Facebook X le LinkedIn re teng ke Netbank LES www.netbank.co.ls o fitlhela kopana gapeape beking e tlang mamelo wa PCFM lebitso la ga ke DJ Boots see money differently Netbank.
1: Catch us on the next Netbank Money Show. Netbank, see money differently.
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekileng lenaneo.
3: PCFM. Your pulse, our beat.
0: Hantle le mahlo ho ra ke a botlano ba lla jwa makomane taba ke se bohudi thabelang tawe.

o batla dikagare tsa nku le go tse tswekile e bile di le fresh di a fumana ya qwading ha bese o kenya order ka pa fumana di ntlatse e feletse o ka letsetsa 577 33 440 ka 694 77 485

Mamiri, ke metsotso e medi pele ho hora ya leshome pele nna le wena re arohana. Ha re shebe fela top 10. Boema bale shume kila wangu lejelo maiza Rhythm of Love Jibeke ni robongo beke fteni Zolo boema bale shume na matzolo mong Boema bale robongo wangu lejelo Jana Monet Yoga Jibeke ni robongo beke fteni Zolo boema bale shume Boema bale robongo wangu lejelo K.O.G.A. 20 Summers Jibeke ni robongo beke fteni Zolo boema bale robongo Boema bale super wangu lejelo Ndete stana featuring Touchline Nibite fela I Zandla Jibeke ni robongo beke fteni Zolo boema bale robongo Malay featuring Kamukaba Jibeke king boema babo tselela e bitswa fela bula ditseila di beke di robong beke 15 di tsere boema babo super sam call to hlela tshela boema babo hlano ka bophilo di beke di robong beke 15 di tsere boema babo tselela boema babo ne ga go lejelo tribe se uka phatha phatha di beke di le shumela motse ole mong beke 15 di tsela boema babo hlano dj something boema babo raro ka lento ye 2 di beke di robong beke 15 di tsela boema babo ne mamere re satsa bapala jalo pina e hlala jalo emon babo pedi beken gena ke ya Tyler she did it again di beke di robong wa beke 15 di tsela boema ba le shume le metso e mehlano Mamiri ke metsotso fela pele ho hora ya le shume re sebeditse hle nna lwena ho tloa mane ho reng ya bo super wa tsaba la bohlamulele le leng ga kopana jalo ho the PCFM urban top 4 hits countdown re kopana hape hape be keng e tlang ka labohlano empa again ka bo hape hape ha re kopana ka mantaha e tlabeleletsa tsela phomolo re keteka jalo dilemo tse mashume a tsheletseng 60 years of independence hi bo di dilemo tse mashume a tsheletseng ka ofela re ipusa momedi a di tabatse mona tso polahle galang ka bo ipusa ka selemo sa 1966 ka di 4 tsa October e jo a lo jela ga kiteka 60 years mo mamedi ka bo le monnate ka gana ha ka manta ha ho ketekwa ho le monnate ka mebala ya na ha ba mamedi hey ka le ka bona ka ipisa ha monnate ha le ba so it's a long weekend ya di four hana ke ke sonta ya jo a lo ke kiteka manta yes ke tsaka ka mantla momedi mamiri ha tlo di mahla hora ke ya le shume ke u sia le pina edu tsimbo emo mba pele beke ngena bana ke pizza ra magula mamiri PCFM ene tsedi tsimbo emo mba pele le beke nge fitileng di beke di le shume e hlala bo emo mba pele beke ngena e bitse fela bona he ke pizza ra magula hotsa ho nna le bo ha ntikwe aka mabom bom ke mabomza mamedi na tifela hle ke mana no hle atlang ho latela a PCFM goodbye and good night

Emiliano. No cousin fan. Semiti. Emiliano. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semi

ebathi Jobe udlala kamnandi ori kanja. Hari. Hello. Shishi shi. Shishi shi.